assunzione. Prendi alla fronte il cervello, fa il pallone. Bacia nella gola la tua bocca migliore. L'asma che mi cola come piombo sul cuore.